Poi siamo in Den Martin, dezza more na du al Giogalia o il Blanzun. Ed in tese modo, nel programma fu Radio 4 BFM 98.1.

Le Mari, Maria, Mil Grazia, Maria, Il Signor mio, invira in te, vostri messaggi, o invira che il frotto, tal giuftie, Gesù.